0: una ultimi
1: a morte le amunya e di tempo
0: yan se mwanse tu mi mwanotse o enyo nyam mwanotse.

Ampropia ultimi materni. È una discepita irissa. Ma gli ebrei e gli orta. O osvai di te. È una di caire. E c'è un po' di sughieni. Caire o osvai di te. Ma gli sughieni a te. Ma gli girata a sé. E una di caire. I am a man. I am a man.